0: Estéreo Sul.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Estéreo Sul.
1: Sei connesso a Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Estéreo Sul.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.